Principalmente se stiamo subissando la missa romana, la santa di uno Giovanna, in la quale è importante solamente dire si guarda la plaza 14 di settembre, mentre che la redazione lo farà in Roma, lo stesso il movimento del 6 di marzo. Ma sarebbe utile avere la scena della colonna di San Sebastiano, la pandemia sarebbe utile.